yo gidi gelo khani ma la ba me ma chi ga phal gelo khani e e a me e yo oy bran usuna worth le dare e u i cha me e e yo gardan shushe le